0: Idei radio.
1: Samo hitovi.
2: Welcome to the paradise.
3: Quattro abbracci, sì, un caffè.